0: muti. Se tomo con acclama, ci tomo me la
1: su.
0: Germaname, chi ne partirà fa, Carmena, se mo che ti suvrà,